0: NDR Classic.
1: Rivolgete a lui lo sguardo e vedrete come sta. Tutto dice: io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

mancanza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno, se ne vanno.